0: sé una amiguita mía para mí.
1: Igual
2: Preferisco lo stickers, grazie.
3: No, ma anche io.

0: volle foto può servire.
1: Però ne so di macchine,
2: cazzo. Sì, devo dire. Cazzo, non sto facendo.